aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

0: Sono le 2 e 5 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Sono le 3 e 5 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova. Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: A sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova. È vero.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il foto.

0: Tu con chi fai l'amore? Questa domanda che ci poniamo già dal 2025, da un bel po' che cerchiamo la risposta, magari ce la dà lei adesso. Sta parlando di Elettra Lamborghini. Benvenuti e benvenuti, questo è Ciao Cri, all'interno di questa giornata con Radio Padova Ritmo Italiano. Un po' di latineggiante che abbia il sapore del sole, della montagna o del mare, dovunque siate, musica e il resto scompare.
1: Mi piace la musica fino al mattino, faccio casino lo stesso ma non bevo vino.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Incidente mortale nella notte sul passante di Mestre alle 2.30 sulla A4 prima dell'uscita di Spinea. Un'auto è uscita di strada scontrandosi con un mezzo pesante fermo sulla piazzola di sosta. Un 55enne vicentino è morto, precipitando ieri in un dirupo mentre pedalava su un sentiero dietro al figlio. Il ragazzo ha lanciato l'allarme, ma purtroppo i soccorsi hanno potuto constatare solo la morte. Poco prima delle 23 di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti in piazza San Marco a Venezia per un incendio in una pizzeria partito dalla canna fumaria. Evacuato il vicino hotel. Incendio ieri pomeriggio in una stalla dal Baredo d'Adige con circa 80 rotoballe di fieno coinvolte. Intervenuti i vigili del fuoco di Legnago, Caldiero e Verona. Salvati gli 800 capi di bestiame. Tensione in piazza della Frutta a Padova. Un uomo è stato aggredito da un 34enne nigeriano. Un passante intervenuto per aiutarlo è stato a sua volta colpito. Allo straniero è stato ritirato il permesso di soggiorno.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
4: Gli amici di sempre.

Rock, 13 e 6 minuti, benvenuti e benvenuti qui al Ciao Cridi, Radio Padova Ritmo Italiano. Allora, siete appassionati di astronomia? Ho una notizia veramente molto carina da passarvi. È bassanese la prima luna scoperta fuori dal sistema solare, o per usare il termine tecnico, il primo esosatellite per il quale gli astronomi hanno raccolto prove convincenti. E a guidare questo gruppo internazionale che ha individuato questo oggetto celeste è Alice Zurlo, astronoma bassanese già finita sulle pagine del Giornale di Vicenza per altre importanti scoperte e oggi docente all'Università Diego Portales di Santiago del Cile, oltre che presidente del Millennium Nucleus of Young Exoplanets and the Moons. La scoperta è soltanto l'ultimo capitolo di una carriera scientifica costruita tra il Veneto, il Cile e le Ande. Alice Zurlo, già studentessa del liceo classico Brocchi, si è laureata a Padova e dopo il dottorato ha costruito la propria attività di ricerca in Sud America. La sua vita professionale si divide oggi tra le osservazioni ad alta quota, il lavoro accademico, con periodi di ricerca anche a Padova. La scoperta è stata resa pubblica pochi giorni fa ed è già al centro dell'attenzione della comunità scientifica internazionale e riguarda un sistema distante 73 anni luce dalla Terra. Insomma, c'è questa luna che orbita una nana, attorno a una nana bruna, questa luna orbita un oggetto celeste a metà strada tra un pianeta e una stella, e attorno a questa quasi stella orbita appunto un nuovo oggetto con una massa paragonabile a quella di Giove, che non è poca cosa, voglio dire. Comunque bravissima, noi siamo fieri di lei, cara dottoressa Zurlo, Alice Zurlo, bassanese come la luna che ha scoperto. Che bella sta cosa, mi è piaciuta. Adesso invece arriva Passeggeri Distratti, la canzone di Raf, che augura a tutti voi buon pranzo e poi arriviamo.

0: Electronic Dancer.
1: 1997, Born to be Abramo, Elio, le storie tese, qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Un ascoltatore mi ha mandato un messaggio al 328-319-8000 con scritto: sto ballando con Elio finché giro il minestrone, che immagine triste. Assolutamente no, trovo che sia molto ma molto divertente. Adesso nuova invece la canzone di Saif, Parlar d'amore.

0: Mostra dei Mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Mamma mia, tanta roba questa canzone nuova di Dolce Nera Epopea, mentre adesso siete pronti ad ascoltare un'altra chicca firmata a Radio Padova, spero di sì perché questo è veramente un pezzone incredibile, datato 1979.

Vita ce n'è, Eros Ramazzotti, e siamo arrivati alle 13.31 qui a Radio Padova Ritmo Italiano nel Ciao Cri, che vi trova insieme a me, Cristi Radori, tutti i giorni da lunedì a venerdì da mezzogiorno alle 2. In questo momento da queste parti siamo arrivati a 31-32 gradi, non so dalle vostre parti, comunque questa è la situazione. Speriamo insomma che continui così, perché avevano preannunciato già da oggi un aumento abbastanza importante delle temperature, si parlava di 38-40 gradi, però tutto è possibile. Adesso invece arriva lei, la regina Laura Pausini, con Io canto.

0: qua Monselice, 33 gradi, e io mi scialgo. Ah, mamma, se mi scialgo, beh, mi scialgo. Buona giornata a tutti da Monica.
1: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

0: volevo sentire cantare La Primavera di Jovanotti e da Jovanotti, canzone del 2021, mentre siamo in pienissima estate. State con noi a proposito, perché da questo momento vi regaliamo tre canzoni, una più bella dell'altra, che sono le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.

0: sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Padova.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova News.
1: Ancora un morto sul lavoro stamattina a Mesagne, in provincia di Brindisi. Due operai, padre e figlio, sono rimasti coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto, il figlio, 24enne, è ricoverato in codice rosso. Sono 12 gli indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Dopo 10 trimestri di fila in cui la crescita tendenziale delle retribuzioni è stata superiore all'inflazione, l'Istat segnala che nel secondo trimestre 2026 si è registrata un'inversione di tendenza a causa della fiammata dei prezzi dopo la guerra in Iran. Dopo 4 giorni di tregua è ripreso il conflitto USA-Iran. Washington e Riyadh hanno annunciato di aver preso di mira terroristi sostenuti dall'Iran in Iraq durante la notte in risposta agli attacchi contro obiettivi USA e impianti petroliferi sauditi. Almeno 20 le vittime. Alle 18 a Roma, la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini. Con Mancini, prime parole ufficiali anche del DT Claudio Ranieri. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Fra Quintale con Aranciata nel pomeriggio di Radio Padova. Ritmo Italiano ha preceduto di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Buon pomeriggio, siete con Maurizio Modica, 15 e 6 minuti. Cominciamo con LDA e H7, questa è Santa.
1: Tre canzoni in fila.

0: Sotto casa, Max Gazzè, l'ultima delle tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ritroveremo questo nostro appuntamento tra meno di un'ora. Sentiamo Coez, questa è Ci vuole una laurea.
1: Le mani

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: E così alle 3:30 di questo pomeriggio di metà settimana noi cerchiamo di arricchirlo. Lasciati conquistare dall'estate del centro Astoria di Sottomarina, pensato per chi cerca relax e vacanze da ricordare. Divertiti con i tuoi amici sui campi da beach tennis e beach volley e poi concediti una pausa nei chioschi in riva al mare con drink freschi e atmosfera vacanziera. Lasciati avvolgere dal benessere della piscina Acqua Wellness con idromassaggi e poi di sera, il divertimento continua al Village, il parco giochi dove i bambini si divertono e i grandi riscoprono la voglia di giocare. Un'estate insomma da vivere al centro Astoria Beach di Sottomarina, e noi regaleremo d'ora in poi una bella giornata al più rapido, al più veloce a raggiungerci con un messaggio al 328 319 8000, una giornata in totale relax al centro Astoria Beach di Sottomarina. Per informazioni intanto vi ricordo centroastoria.it e il sito, date un'occhiata. Sentiamo Cioffi con Noemi nei prossimi minuti, Farfalle nello stomaco.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, c'è un'Irlanda, si muove con te. E le canzoni che amerai.

0: sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
1: Su Radio Padova, la disco italiana.
2: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Alle bellissime anche le 6:26 di Cesare Cremonini su Radio Padova Ritmo Italiano. Noi così arriviamo ai saluti per questa giornata di metà settimana. Tra poco sarete con Franco Ghirardello, con me Maurizio Modica. Appuntamento domani a partire dalle 14, proprio a inizio pomeriggio. Vi auguro una buona serata. Sentiamo anche Elisa, Amore è.

0: Padova News.
1: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La tournée australiana del Milan è già cominciata. I rossoneri, tra l'altro, avranno modo di affrontare anche l'Inter nel primo derby stagionale. Ecco le parole di Matteo Gabbia.
2: Siamo molto contenti, abbiamo ricevuto un'accoglienza incredibile da parte dei nostri tifosi e ancora una volta abbiamo avuto il piacere, insomma, di arrivare in Australia e di percepire questa magia che si respira in questo ambiente. Siamo contentissimi anche di avere la possibilità di lavorare nelle strutture in Australia. Si vede che hanno un'attenzione e hanno voglia di vivere sport e calcio, di conseguenza siamo ancora contenti di poter allenarci, di poter preparare la nostra stagione all'interno delle loro strutture sportive. E per concludere, insomma, siamo molto felici ancora una volta di essere qua, vogliosi di portare, insomma, il calcio a tutti i tifosi del Milan qua in Australia, e speriamo che, insomma, possano divertirsi, possano darci una mano nel preparare questa stagione nel migliore dei modi e che si possano, insomma, godere le amichevoli che andremo a disputare qua in Australia, soprattutto il derby di Milano, che è sempre un qualcosa di speciale, e sarà sicuramente una bella esperienza per loro viverla all'Optus Stadium.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Nicolò Ceccarini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e 2 minuti.
5: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello. Scende la notte.

Okay, ah. Uelo con Anna Tatangelo, c'era notte poetica, siete su Radio Padova alle 17:05 minuti. Non riesco a far finta che non ci sia nessuno, quindi fate l'applauso, fate un po' di casino, fate sentire che c'è la gente, che abbiamo una clap. Grazie, grazie mille per essere con noi. Questa è Radio Padova, il nostro pomeriggio insieme, si chiama Si Viaggiare fino alle 20, cioè fino all'appuntamento dell'aperitivo. Mi sono pure inceppato, noi staremo insieme con la buona musica. Ecco, questo ho detto quasi tutto e mi manca solo il numero di telefono, che quello vi servirà, perché noi giochiamo, lo faremo tra poco, quindi c'è Padova Land già che incombe, insomma, qualcuno vorrebbe entrare, ecco, in due potete entrare solo se sarete bravi e veloci. 328 319 8000, e partiamo davvero bene con Tananai su Radio Padova. Sesso occasionale.

0: Bam bam bambina.
1: Con i piedi sulla sabbia, magari con il ritmo del merengue, c'era Bam bam bambina di Elettra Lamborghini. Sono le 17:15. Per chi non ha la fortuna di essere lì con i piedini sulla sabbia invece sulle nostre autostrade del Veneto, allora tra poco vi diamo noi, tranquilli, tutte le informazioni sulla viabilità. Questa è Radio Padova, Ritmo Italiano, ma andiamo già nella notte dei desideri. Giovanotti.
2: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati in apertura la 4 Brescia-Padova. Per incidente si procede in coda tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia. Per un altro incidente sono segnalate code nella stessa direzione tra Peschiera del Garda e il bivio A4 A22. Rallentamenti con code si segnalano tra Somma Campagna e Verona Sud, sempre in direzione Venezia. Sulla 4 in direzione Trieste si rallenta tra Padova Est e il bivio A57, con code segnalate tra Meolo Roncade e Cessalto. Rallentamenti in direzione Torino sono segnalati tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23. Nella stessa direzione si procede in coda tra Sistiana e la barriera di Trieste, l'Isert. Prudenza per due diversi veicoli in panne. Sulla 4 in direzione Trieste tra Redi Puglia e la barriera di Trieste, l'Isert. Nella medesima direzione tra il bivio A4 A13 e il bivio A57. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Ci siamo, vi vedo pronti con il vostro smartphone 328 319 8000, con scritto Padova Land, perché si va proprio lì. Ci si truffa a Padova Land, il parco acquatico di Padova, aperto tutti i giorni. Da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia. Provate anche i tanti scivoli, lasciatevi trasportare dalla piscina onde bellissima e rilassatevi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social. Al primo che ci manda un messaggio con scritto Padovaland al 328 319 8000 regaliamo due biglietti. E noi continuiamo con la musica, in attesa che voi siate pronti con il vostro telefono. Vi facciamo ascoltare anche la novità di Dolce Nera su Radio Padova. Ritmo italiano, c'è Epopea.

0: Partenope, Merck & Cremont qui su Radio Padova alle 17.32 minuti. C'è una vincitrice che si aggiudica due biglietti per Padovaland ed è Matilde. Ciao Matilde, benvenuta a Radio Padova.
1: Ciao.
0: Complimenti, sei stata la prima e la più veloce. Con chi te ne andrai a Padovaland? Vuoi dirci, c'è qualcuno che si merita di venire con te?
1: Penso proprio che ci andrò con una mia amica che si chiama Giulia.
0: Ce la salutiamo.
1: Ciao Giulia.
0: Va bene. Allora, insomma, vi divertirete sicuramente. Sarà una fantastica giornata nel parco acquatico di Padova.
1: Sì.
0: Quindi grazie per aver giocato. Salutaci la tua amica e divertitevi con anche la nostra musica di Radio Padova che sarà diffusa. Ciao, un abbraccio forte. Ciao Matilde.
1: Ciao.
2: Radio Padova. Il ritmo della tua

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: sono le 21 in punto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Stai ascoltando Radio Padova.